Hadiwa agakiza ku isoko kuri ikiganiro nitumira wawe aruke isabato. Allo. Allo. Allo. Allo. Allo.

0: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Ni Mpore. Halo. Halo.